State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: le penser. C'est beaucoup aimé.
1: Caruso, la canzone di Lucio Dalla è una delle più belle canzoni che è mai stata scritta, secondo me. E poi è una canzone che può essere cantata da un uomo o da una donna con la stessa espressione, con la stessa sincerità. And when you hear that, just that voice coming out of nowhere when he starts singing, qui dove il mare luccica, dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, you just see Italy, it's all there. That's probably the most sensitive part of me, because it relates to my mom and my grandma.

qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

Abbiamo il tempo. Questa la cantate forte, eh?

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese? Sapessi quanta gente che c'è sta

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mannato.

Pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è stata

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo a ballare l'alligalli, solo alli, solo galli.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Puglia, DJ Diccione.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: vent'anni.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.

0: Minuto, minuto, guie!
1: Io sogno con mare rapiti!
0: Bella matri, che vi succede io?
1: Ci scappava, cedro a me marito, sogno consumata, sogno!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

Dai, salutiamo i nostri ascoltatori dai vari social. Salutiamo la bellissima Ciattina. Salutiamo la nostra Shaki. Come sta il coniglietto, è cresciuto? Va bene nel forno?

Ecco arrivato Miccione, il nostro titolare. Ah sì, hai ragione Foxy, con Solce e Cami, in attesa di Cucciolo.

Salutare The Crow, benvenuto a Radio Sole Luna, in console c'è Kami in attesa di Cucciolo. Stiamo ascoltando i grandi successi dimenticabili in anni 70.

0: Cercami. Non smettere.
1: E vado a salutare a Cyberman. Benvenuti a Radio Sole e Luna. In console Cercami.

E vado a salutare Alice, benvenuta a Radio Sole e Luna in console Trovi Kami con i grandi successi degli anni 70, 80, 90.

0: e si continua con i nomadi, io vagabondo.
1: Un giorno crescerò.
0: E vai tranquillo, micione.

0: Maria e Ribele Cucciolo?
1: Sì, sì, sì, ballando il rock, io sono Ribelle. Grazie!
0: Ecco, l'ha detto pure Adriano Celentano, sì.
2: Sono seduto su un grattacielo, vedo gli aerei passare, poi guardo giù, voglio
0: anch'io.
2: Voglio imparare a volare.
0: E continuiamo questo bellissimo giro con Falco a metà.

0: questa.
1: Ecco, questa la dedica a te, Maria, e a Cucciolo. A Gianna Celentano, il tempo se ne va.
2: Sei proprio tu.
1: Ma non è Adriano Celentano questo. 14

Questa sicuramente lo riconoscete, la felicità di Albano e Romina. È un cuscino. Ma ovviamente alcuni brani di qua, in questa cover che ho trovato io, è fatta con noi, quindi

La felicità era per te e si continua con penultimo pezzo, tornerai, tornerò. Maria, aiutami, che io canta.

E tutti voi radioascoltatori di Radio Sole e Luna, è sempre un piacere tornare indietro con gli anni.

canta Homo Sapiens. Questo non lo sapevo. Eccolo, è arrivato il nostro cucciolo cucciolino Pulcino. Buon pomeriggio a te, cucciolo. Subito lascerò a te la console. Noi ci siamo fatti una scorciata di canzoni più belle di tutti i tempi dei 70, 80, 90.

Ciao, Cuccialo. Allora, io vi ringrazio a tutti, spero che vi abbia fatto piacere riascoltare questi indimenticabili successi della musica italiana e lascio la canzone a DJ Cucciolo. Non andate via, restate con noi. Grazie a tutti. Lascerò a lui a fare i saluti uno a uno. Ok? Grazie Maria, grazie Foxina e a tutti voi. Buona diretta, Cucciolo!

Beh, due mesi di fermo, come si dice, no? Due mesi, uno che si ferma e poi riprende, vabbè, non la sera come di solito, ma il pomeriggio, così uno magari, insomma, riprende piano piano e parte, come si suol dire, così, tanto per stare insieme in buona compagnia. Intanto ringrazio Kami per il passaggio della console, che peraltro gli ripasserò, se non mi sbaglio, alle 19. Poi saluto gli amici che stanno nella chattina. Certo, non siamo come la sera, che siete veramente in tanti, però va bene lo stesso, l'importante è stare bene insieme. A proposito, saluto la Shaki che ha appena visto entrare, poi c'è Angelo, Angelo il Baffo, ciao Angelo, ciao Maria, saluto anche tua moglie. Poi saluto la Foxina, ciao Foxy, poi ancora Kami. Poi ancora saluto la Maria, ciao Maria. E poi fatemi vedere, ci sono i vari bottini della radio. Cyberman, Alizé, Paola, The Crow, Fenice. Poi chi c'è? Marika e Azzurra. Vabbè, buon pomeriggio a tutti, spero di tenervi buona compagnia, me lo auguro, e detto questo, ancora un po' di sigla, popcorn, e poi partiamo col brano, il primo brano. Per la DJ, almeno così, anche se per poco, mi hai lasciato la console, quindi voglio metterti un brano per te, ok? Allora, per Kami iniziamo con un primo brano abbastanza, devo dire, allegro, e questo lo conoscete sicuramente tutti, eh? So,

E per me anche nuova la Foxina. So che sei un po' imparentata con un certo titolare, però va bene, però insomma ancora non ti ho sentita, prima o poi ti ascolterò. Are you really my dad? You're old and sad. E saluto anche

Vabbè, questo per la DJ che mi ha lasciato la console, anche se è entrata per poco, insomma, ha tenuto buona compagnia, era per Kami, e adesso ne approfitto perché lui la sera in genere non c'è, perché poi insomma va a cena con la sua Maria, e quindi volevo dedicare una canzone adesso ad Angelo, Angelo il Baffo, che peraltro so che gli piace tanto Gigi D'Alessio, ne prendo uno qualsiasi, ecco, Come suena il corazon, spero che ti piaccia. E mi sa che ci ascolteremo ancora per questo mese, perché una volta alla settimana lo farò di pomeriggio, quindi quando puoi fai un saltino e magari prossimamente metteremo qualcos'altro, ecco. Oppure me lo richiedi, ancora meglio.

Per Angelo e ovviamente per la sua Maria, come sue nel corazon, Gigi D'Alessio. E peraltro mi hanno informato che ti piace pure un altro artista, qua insomma, oh, non c'è nessuno che si fa i fatti suoi, eh? Vero Sciacchi? Sì, mi hanno detto che ti piace pure Biagio Antonacci, apposta, apposta. Vabbè, andiamo col prossimo, vai.

0: Allora, il prossimo arriva anche come brano italiano. Mi sono messo a giocare un po' con i remix. Dopo Nada ne arriva un altro ancora italianissimo.
1: Tra le stelle accese e scoprirà.
0: Perché mi andava così, ecco.

0: forte.
1: Oh, questa è bella, eh. Azzurro. E saluto il dottore DJ Steph. Ciao.

0: l'italiano vero. Lasciatemi cantare con la chitarra.
1: È la più classica delle canzoni che conoscono in tutto il mondo, l'italiano, il grande Toto Cutugno.
0: Lasciatemi cantare, perché sono fiero, sono italiano.
1: Saluto anche Jessy, ciao, buon pomeriggio.

musica leggerissima per tutti voi. E grazie di essere qui con me questo pomeriggio. Certo, mi sento un po' strano dopo 2 mesi di pausa. Sono stato in pausa. Meno male che non è meno pausa, ma pausa, ecco. Vabbè, siamo ritornati. Per questo mese di pomeriggio e il mese prossimo spero come appuntamento serale. Vedremo.

0: Sì, poi sono dovuto rientrare per forza, perché Shaq mi ha detto: o rientri di pomeriggio, anche se non puoi la sera, o io ti butto fuori dalla radio. E capirai, insomma, se te lo dicono così, cosa fai? E ha detto: vabbè, rientro.
1: Cucciolo, ma va a fare. E basta, non dico niente.

Questa canzone la voglio dedicare a voi ragazze che mi tenete compagnia questo pomeriggio, tutto per voi. Parole, parole, parole, soltanto parole. Neanche il tempo di dedicare sta canzone me la cambi. Va bene, vi dedico anche questa.

0: Ah, io lo so di chi è la colpa. Eh sì, le canzoni vanno veloci perché la colpa è sempre sua.
1: Cucciolo, ma vaffa.

ancora Raffaella Carrà, a far l'amore. Lo sapete il resto, vero? Comincia tu.

0: tu. A far l'amore comincia tu. Allora andiamo avanti, perché adesso c'è una canzone che Fatima ha detto: ma senti, perché non metti una bella canzone e la dedichiamo a tutti questi che stiamo qui, che ci stiamo ascoltando? Ho detto: ma certo, guarda, c'ho pronto un brano molto bello che sono sicuro che piacerà sia a te che anche a loro.
1: Posto più romantico della casa.
0: Ah, lo so,
1: il sesso.
0: Pensavo il letto, veramente, vabbè, ok. Come non detto, pensavo il letto, va bene, vabbè, se ha detto così è così, allora, vabbè, io vado col brano, questo è per tutti voi da parte.

Adesso ti vedono, Maria, prima eri invisibile, eh? Che ti sei rifatta il look. Va bene, Tina Turner, questo è The Best, il meglio, grande Tina.

Fatemi fare il serio, perché sa che sta facendo il video, eh. Ma come faccio a fare il serio? È più forte di me, non ci riesco. Perché sono un buffoncello, quindi mi piace divertirmi, insomma, capito?

0: invece. Oh, io volevo dire una cosa, però se non c'è, che la dicevo a fare, scusa. Ciao Rita!
1: Oggi è Santa Rita. Facciamo gli auguri alla nostra Rita. Tantissimi auguri!

la sera, e Shaki sicuramente ci spera, lo so, lo so, lo so che ci speri. Guarda Shaki, ti voglio dedicare una canzone, in versione funky music. Questo è un bellissimo brano, molto bello, molto dolce, della Kool & The Gang, si chiama Shell.

Allora, ricordiamo gli appuntamenti di oggi su Radio Sole e Luna. Sì. Alle 19 c'è Cami che riprende console e quindi a

Il funk è molto bello, è un genere che veramente si mette poco in radio, però è molto bello. Pensate quanto è caruccio ascoltare della musica funky. Ve ne faccio ascoltare uno che appena lo ascolterete direte che bello. Si chiama I Got Five On, beh, cos'è? Fammi vedere. On Is Funky. Beh, molto bello. Wow.

Beh, diciamo Step che è molto rilassante, non è quel genere insomma come la disco, e il funk è più dolce, ecco. Poi hai ragione, bisogna conoscere, ci sono tanti ma tanti ma tanti gruppi di musica funky, guarda, cioè veramente sono uno sterminio, veramente sono tantissimi, bisogna saperli conoscere, vero? You know what time it is.

Allora, c'è un brano che mi vuole dedicare. Let that synth whistle sing. La Fati, augurandomi anche il bentornato, io ti ringrazio, ringrazio ovviamente anche tutti gli altri. E il brano, uno che piace a me, beh, a me piace questo, per esempio, è bello. Grazie Fati, questo me lo autodedico e grazie a te per la dedica. Wind of Change, gli Scorpio in versione remix.

Change, vabbè, versione diversa, ovviamente l'originale è sempre l'originale, c'è poco da dire, c'è poco da fare, perché è più dolce, più lento, e poi insomma, vabbè, il gruppo è il gruppo, i Scorpion, vabbè, gli Scorpion sono gli Scorpion, possono imitarli, possono cantare come loro, però loro sono loro, come si dice, proprio insostituibili, no? E adesso rilassiamoci un po' con un bellissimo brano, e non c'è mai una fine, in modale.

Forse il microfono era spento, non so, non si è sentito nulla, vabbè. Dopo i Modà, Scafra con Tu mi rubi l'anima.

Sì, dei collage. È bello che so che ancora sono in giro in alcune città, credo o in Sicilia o nel Meridione, fanno ancora concerti live. E devo dire che insomma, va bene, sono passati tanti di quegli anni, però ancora loro sono, come si dice, in attivo, e questa è una cosa bella.

tu mi rubi l'anima, e adesso è il turno di Angelina Mango. Insomma, vabbè, è ritornata dopo un periodo, insomma, è scomparso praticamente, un po' problemi anche di salute. Ci pensiamo domani, ecco.

0: Sinceramente non ci avevo pensato a Peppino Di Capri, però mi è venuto in privato, lascia che ha detto: senti, ci devi mettere Peppino Di Capri perché a me piace tantissimo. Ha detto: vabbè, visto che sei la titolare, ti piace, ma certo che ce lo metto io, eh. Scusa, mica sono scemo.
1: Ce l'ho, ma vaffan- basta, non dico niente più.
0: Non dire niente, va, che è meglio, va. Statti muto, va, per cortesia.

E vabbè, Angelina, ci pensiamo domani. Adesso fammi mettere Peppino, perché sennò qua rischio grosso. Eccolo qua. Sono sicuro che questo brano vi piacerà tantissimo. Un grande amore e niente più.

0: Ah, per Fati, allora mi associo anch'io, non lo sapevo.
1: Nemmeno il tuo amore ritorna da me.
2: Perché?
0: Perché sono un po' rincoglionito. Caspiderino.
1: In

0: Alle 18.40 un ricordo in musica, molto bello come musica, la sua musica, Fabio Concato.
1: E ti ricordo ancora.
0: Ti ricordo ancora.

dimenticarsi alle 7, mentre mancano per le ore 19:15 minuti, e noi andiamo avanti con un brano che bisogna proprio, come si dice, ballare, come si dice, tipicamente stretti stretti, guancia guancia, con le mani che non stanno per niente ferme, anzi devono muoversi. Grande brano, Take My Heart, Jackie James.

0: Oh ragazzi, voi non ci credete, mi ha aimato la Chuck e ha detto: sai cucciolo, io sto ballando da sola perché questo brano è meraviglioso. Chuck, ma sei diventata pazza?
1: Cucciolo, ma vaffanculo. E basta, non dico niente più.
0: Oh, continuo, che ti devo dire, continuo pure.

Vabbè, come dice Shaki, in un certo senso è vero, questa è una canzone strappa mutande, così, vabbè dai, non lo metto lo stacchetto, ma lo diceva lei, non l'ho detto io, l'ha sempre detto lei. Adesso mi metto una canzone strappa mutande, è vero Shaki che lo dicevi? Io me lo ricordo, lo dicevi, adesso non dire che non lo dicevi, lo dicevi e basta. Michael Learns to Rock, That's Why You Go Away, è un bellissimo brano e ce lo ascoltiamo insieme.

53, intanto Cami preparati, eh? Adesso mettiamo il prossimo, vai regia. Questo è bello, eh? Isabel Pantoja, Así Fue.

Saluto Maria, buona cena, buon lavoro, buon tutto, insomma, non so che cavolo vuoi a fare, però va bene, oh, non so che, ciò che fai va bene, e vabbè, alla prossima, ciao.

0: Grazie Tony per il biscottino, che so, un cagnolino, un cucciolino. Va bene, stiamo per finire, ancora 5 minuti, forse faccio in tempo a mettere due brani, li voglio mettere molto belli. Sono di Adriano Celentano in versione remix col grande Scafra. Uno è Il tempo se ne va e l'altro è Ma perché in versione techno remix. Li metteremo tra pochissimo e poi ci salutiamo. Come si dice, siamo nel finale.
1: Dai.
0: Ma che serata, stiamo di pomeriggio, cucciolino. Dai, tra un po' ti dà pure, cosa hai detto Tony? Biscottino, ecco, ti dai il biscottino, vabbè, sei contento, vabbè, non dici più niente. Vabbè, andiamo con l'ultimo remix nel remix, Il tempo se ne va.

0: Grazie Chuck, e anche tu lo sei, per come mi mandi a quel paese, guarda, cioè proprio veramente non ho parole, veramente non ho parole, sincero, non ho parole.
1: Tu ce l'ho? Ma vaffan e basta, non dico niente più.
0: Grazie sempre de cuore. Ricambio. Lo voglio salutare visto che è entrato. Ciao.

devo rubare 30 secondi, il tempo di salutare, ringraziare e dare l'appuntamento a martedì prossimo. Staremo insieme sempre dalle 18 circa, 10 minuti di più, 10 minuti in meno, insomma prima anche delle 18 possiamo anche iniziare. Quindi giorno 8 settembre ancora insieme e spero di stare in vostra buona, come altrettanto, compagnia. Grazie a tutti e a giorno 8 a tutti voi, grazie. Allora, è pronta Cami? 3, 2, 1, la console ritorna nelle tue mani, fanne buon uso. Vai Cami!

0: You know, I want your money.
1: I've no excuse. I just want you to use me. Eccomi, buonasera, Radio Sole Luna. Grazie Cucciolo per il passaggio di console. Stasera abbiamo giocato a pallavolo, passato la diretta a te, tu a me e così via. Dopo lo passa a Giuseppe. Che dire, sei rimasto un monello, anche se sei mancato 2 mesi.

prima di tutto salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dai vari social, Facebook, WhatsApp, Instagram. La nostra applicazione su Google Play. E ovviamente saluto questa bellissima chatina, iniziando dai nostri titolari Shaki e Micione. Saluto i nostri puffetti Birivini Blu, Tony G, Axel, Azzurra, Rottweiler, Carla e Annika. Scusate, Andika. Vado a salutare a Fenice, The Crow, Franci, Felix, Paola e Ciro Becchino, i nostri moderatori. A Cyberman salutiamo i nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Bunny e Melody. Ovviamente vado a salutare anche la nostra amica Catwoman, Maria, Jesse. I've no excuse, I just want you to use me. DJ Cucciolo, grazie per il passaggio in console, bella musica. DJ Giuseppe. Money talks, money talks. Rita, sono arrivata in cifra di nuova Shaki e Micioni, i nostri titolari.

realtà è tutta la cecchina si associa per DJ Cucciolo. Anzi, dovresti cambiare il nome, Cucciolo. Il birichino ti sta a pennello.

andiamo avanti per i bigliolini blu, i nostri pupetti che ci fanno compagnia ogni sera, Irama, Cabana, tutta per

andiamo avanti con Arti Swag Music per i Brilini Oro. Tutta per voi, buon ascolto. Mi chiamano Big Five, tutto fa. Ricordo che stasera ascoltiamo le migliori hit estive del 2026.

0: tornato Rita.
1: Sono la stella del bar, modo di fare ammiccante, zingarello per strada.
0: E vai, si balla, tutti in pista, fammi vedere come sai ballare, cucciolo.
1: Fotomodella era andaggio come Romeo, papà mi ha promesso un bel aereo.
0: Buona domenica.
1: Imparato
0: anche se non è domenica, per me oggi la giornata intera di riposo è stata come la domenica.
1: Domani non ti innamorare perché sono fatto così, è domenica papà, però papà c'ha da fare e la mamma è tutto il giorno a lavorare. Nenne, una notte e poi più niente, si spegne come le stelle la mia chitarrina. Nenne,
0: ah. Non è stata la giornata di riposo, la vestire, cucina, al

0: come l'alta mare.
1: Si continua a ballare, non vi lascio riposare per niente. Si continua con melodrammatica con Luke 3 e Cristina Lora. Tutta per voi, bomba.

ascoltiamo Ralph Pintale, Aranciata, tutta per voi. Buon ascolto e buona cena, cucciolo. Ah, appena ti chiama scappa, certo. Tutte non saranno le tue. Prima che andò, se tutto storto. E decidessi. Spero che non ti chiama stasera, cucciolo. Così fai un po' di dieta.

adesso voglio sentire chi ha cattive abitudini. Vediamo un po' chi fuma. Quante volte te lo chi beve. Forse quante qua levo, perché ho perso. Ma lo giro questa volta.

0: Ti sei rilassati un po' nella vasca? E adesso ascoltiamo Fulminacci con un maledetto me.
1: Prendo fiato.
0: Poi dopo di me ci sarà lui, Giuseppe. Non andate via.

sì, continua con il mix estivo. Andiamo ad ascoltare Comuni Immortali con Achille e Lauro. Tutta per voi, buon ascolto.

0: Resto da sola con il sapore dell'amaro sulla
1: bocca. Ok, vado a salutare a Killer, benvenuto a Radio Sole e Luna, in console c'è Kame, Kame ancora per poco. E adesso addolciamo un po' la serata con rum e cioccolata. Con Delia e Fiat 131, tutta per voi, buon ascolto.

piano piano arriviamo alla fine della mia diretta. Ti prendo, ti ho tradito per capricci. Dopo questa bellissima poesia andiamo a Un amore di contrabbando con Cristiano Maggiolo.

0: chiudere con Irrecuperabile per Giuseppe.
1: Sono irrecuperabile, non fare la bambina, dammi la medicina, irrecuperabile.
0: DJ che verrà dopo di me, canta bellissima musica.
1: Caramelle con il vino, tarantelle, tarantino, sono
0: irrecuperabile. Gente, buona cena.
1: Irrecuperabile.
2: Salveresti una donna ferita con il rossetto
0: di si chiude la mia serata con Mix Estivo 2026.

0: portate due volte, quindi due ore. Saluto e un abbraccio circolare a tutti.
1: L'errore più grande del mondo, lo sbaglio di un metro.
0: Vi lascio in buone mani a Giuseppe Cittobono.
2: La noia di ogni giorno.
0: Sei pronto, Giuseppe?
2: Voglia di cambiare il mondo, ci scivola addosso.

mi ha molto aiutato del vostro gradimento e non lo so quando ci sarà la prossima. Quindi grazie a tutti, buona diretta Giuseppe, alla prossima. La console è tutta tua, Giuseppe.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico Giuseppe. Giuseppe.

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Kami per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con la bravissima Adele. Ci andiamo ad ascoltare la sua Easy on Me.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Adellen, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Alan Walker. Ci andiamo ad ascoltare la sua Turgevag.

Diamo la buona serata e benvenuta in chattina alla nostra DJ Patty da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song di Alan Walker, noi passiamo con il prossimo brano con David Guetta. Ci andiamo ad ascoltare la sua Kim's Love.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di David Guetta, noi passiamo con il prossimo brano con gli ATB, ci andiamo ad ascoltare la loro Ecstasy.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli ATB, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Cold Night.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo, con DJ Alban, perché la song era scappata dal Summer e non sono andata a recuperare. Comunque, dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Alban, noi passiamo con gli Over DJ, che ci fanno ascoltare la loro bellissima song Mac a Butter.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con un'altra bellissima song con Kimo Sound. Ci andiamo ad ascoltare la sua Rise Slove.

che dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Chimo Sound, noi passiamo con il prossimo brano, con Iga Lezzad, ci andiamo ad ascoltare Com Yam Te Fire.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezzad, noi passiamo con i Factory, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Hold On.

che dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Factory, noi passiamo con il prossimo brano, con i Kubla Khan. Ci andiamo ad ascoltare la loro Epical Vocal Trance.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song dei Kubla Khan, noi passiamo con il prossimo brano con gli MHM e ci andiamo ad ascoltare la loro Return Dance Floor.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli MHM, noi passiamo con il prossimo brano, con Arthur Sinclair. Ci andiamo ad ascoltare la sua Already There Melody.

E dopo averci ascoltato questa bellissima suono di Arlen Sinclair, noi passiamo con il prossimo brano, con un'altra bellissima song degli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro On The Weekend.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Over DJ, noi passiamo con la mia ultima song con DJ Chris Barnard. Ci andiamo ad ascoltare la sua Come Back and Stay.

Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console, alla nostra bravissima DJ Patty. Ci terrà compagnia lei con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Patty, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.
1: In console, giusto.

col microfono di Patty. E io con un PC solo non vedo un Kaiser. Comunque, buonasera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Ditemi se mi sentite bene perché ho un altro microfono. Giga

0: ditemi qualcosa se mi sentite bene. Ballo di gruppo, giga gigolo e buonasera a tutti.
1: E canta, canta, cantare.
0: Saluto tutti in generale, eh.

Grazie per chi ha fatto diretta prima di me. Cucciolo, Cami e Giuseppe CT.

Ragazzi, io non ho preparato nulla, quello che ho, vi ascoltate, è sta cobardia. Chi quete? No, chi quetete?

0: Ciao, Andica.
1: Spero nunca poterla.
0: Vi terrò compagnia fino alle ore 22. Poi arriverà lei, Rita.

Vuoi fare l'ultimo ballo con me? Michael Bublé. Piccione, è per te, fa pure rima. Dance.

magari ne ha più che noi, Jessie. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna... Il prossimo brano sarà per i Grilli Oro.

Brian Adams, Kiss and Say Goodbye. Per gli birilli oro.

Caro Giuseppe, mi è arrivato un messaggio poco fa. C'è una anonima che ti vuole fare una dedica.

0: Ah, deve andare anche Fatti. Ciao Fatti, buonanotte. Con un PC solo non riesco a leggere tutto, eh? Ogni tanto abbasso il virtual, ma non riesco. I mendicanti dell'amore, alunni del sole, per i birilli bianchi. Lui si chiama Ultimo. Fatemi cantare. Per i birilli blu.
1: Sono distrutto, sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

è più famoso quel ragazzo lì, Giovanna, con Piccola Stella, se non mi sbaglio. O Stella mia, non mi ricordo più. Piccola Stella, esatto.

Giuseppe aveva, però è un'anonima. Non te posso dire il nome.

Fausto Leali, Tony Hadley. Quando ami una donna? Per Giuseppe Citti, da un'anonima.

detto che non si può sapere se uomo o donna. Al giorno d'oggi ci si può aspettare di tutto, caro Giuseppe. Ci si aspetta il bello, il brutto.

dura solo 3 minuti, ho ancora 4 minuti, ce la faccio, dai. Questo è il brano di Micione da parte per me, da parte sua. Patrizio Buonè, You're My World. Grazie, Micio.

0: but for me.
1: Comunque noi ci sentiremo sabato ore 21.
0: Within your eyes, as the trees reach for the sun.
1: Domani alle ore 18 ci sarà Micione. Beh, Micione e Foxy. Alle 19.
0: My love.
1: Franci. Alle ore 20 Jessie, ore 21 Black Knight, ore 22 DJ Step. So

Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti sentirai su Radio Sole Luna.

Eccomi qua, buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna. Grazie a Shanky per l'ottimo passaggio della console e bravissima come sempre. Grazie anche a tutti quelli DJ che sono venuti prima, da Cucciolo, bentornato. Poi abbiamo avuto Cami, poi c'è stato Giuseppe. Dopo di me, non credo. Noi speriamo sempre in Charlie, ma sarà difficile che arriverà. Quindi passo a salutare tutti, saluto anche tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno e saluto Shaki, Micione, poi vediamo Dina, Patrizia, poi abbiamo Elka, Giuseppe, Dottor Step, DJ Bello, poi abbiamo Giovanna. Poi Patti, che vuoi fare? La tecnologia soffre il caldo come noi. Poi abbiamo, ma ti aspettiamo, eh? Poi abbiamo Andrea, Anna, dopo Anna abbiamo Franci, abbiamo Amalia, poi c'è Jessie, poi Maria, grazie Maria per essere qui stasera. Poi ancora abbiamo Ciro, Paola, dopo Paola. Vediamo, no, Paola è andata via, va bene. Allora abbiamo Felix, Alize, Claudio, Fintrekov, poi abbiamo, boh, questo nome non lo leggo, poi abbiamo Fenice, poi ancora Andica, Carlotta, Rottweiler, Azzurra e per ultimo abbiamo Tony. Camino, non so se è andata via o ancora con noi. Che dire, grazie a tutti della buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto. Spero che divertiate e passiamo quest'ultima ora di Radio Sole e Luna insieme. E dopo di me, non so se arriverà Charlie. Voleva ripartire la sigla. Allora, avevo preparato un brano per Patti, adesso ascoltiamo prima Renato Zero per te, Shaki, ed io ti seguirò.

0: chiaramente oltre Sciachi, questo brano va anche a Franci e a Giovanna. E Fati, anche se non so se c'è più.
1: Stai qui.

E questo brano era tutto per te, Patti, e ti aspettiamo quanto prima a un'altra diretta. Ti aspettiamo, eh? Questo brano invece è per Tony. Sono sicura che stavolta non dormo, Tony. Allora, Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, tutta

La nostra favola, Jimmy Fontana. Questa è per Anna e Dani, anche se lui non c'è, però l'ho promessa e l'ho messa.

0: e Giovanna si associa e anche Franci si associa. Ma prego, Rosa.
1: Di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava.

0: Non badare alla voce. Li supera Giuseppe, non lo dice, ma li supera.
1: Adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura, dirmi amore mio, perché un amore col silenziatore ti
0: Prego,
1: spara al cuore puro,
0: Jesse.
1: sei caduto giù.

0: prima il 7:40, poi giura. La presenti a Giuseppe.
1: Adesso giura. Adesso giura sopra il mio diario, dove c'è la tua foto che è dedicata a me, che ho consumato con
0: Jessie, un bacio. Allora dici, tu l'hai visto di persona, quindi

0: Io ci tengo, e se prometto, poi mantengo. Ma appartieni, e se ci tieni.
1: Figure, gli dà ancora il libero, Jessie.
0: E poi mantieni.
1: No, non ci credo che è lui, dai. Se dici che il giovane è bello, non può essere quello in foto.

0: giura.
1: Per Giovanna. Rimmel, Francesco De Gregorio. Tutto per te, Giovanna.
2: E qualcosa rimane fra le pagine chiare. Le pagine.
1: Vi dovete sposare, Jesse. E Peppino, che ne dice Peppino?
2: La facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni.
1: E Jesse si associa a Giovanna. Ma prego, Giovanna, prego. Anche Franci si associa a Giovanna, Anna, tutti si associano per te, Giovanna.
2: Mi ha chiamato Vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane.
1: Chi è che cambia sempre? Tuo marito?
2: L'avrei

Cioè, si vuole solo soldi. Luis Miguel, noi ragazzi di oggi, per tutti i birilli oro.

Felicità Albano e Romina Power. Questo lo voglio dedicare ad Elka e a tutte le donne in chat.

e Giovanna si associa. Mamma mia, Giuseppe, uno ti dedica una canzone di donne e tu pensi il diabete. Mamma mia!

Adesso balliamo un po'. Gimme some, Jimmy Bohorn. Anzi, oddio che ho detto, Gimme Bohorn. Vedi, Giuseppe, mi fai sbagliare.

0: and it's too loud.
1: But Dad, this is the best part.
2: Non avevo sentito così quando l'ho scelto. Ma cambiamo brano, va?

years we make gold.

Lorenzo Giovanotti e Alfa, Buon Vento, e su questo brano vi do la buonanotte. Grazie a tutti per essere stati con me, spero che la musica vi sia piaciuta, che avete trascorso un'ora divertente.

0: E vi ricordo, per domani avremo alle 18 Micione e DJ Foxy, alle 19 ci sarà Franci, alle 20 Jesse, alle 21 Black Knight e alle 22 Dottor Step.
1: Ma che non sta fermo un istante, si muove.
0: E allora buonanotte a Shaki, a Micione, a Dina, a Elka, a Patrizia, a DJ Bello, a Giovanna, grazie per essere stata qui con noi Giovanna, poi ancora Andrea che sta sicuramente giocando alla fattoria, ad Anna, poi ancora ai Bottini, a Melody, Fanny, Pirlotto e Whisky, poi ancora andiamo più giù e vi salutiamo a Ciro, Paola, Felix, Claudio, Tecrov e questo nome che non riesco a leggere, poi ancora Marica, Carlotta, Rottweiler e poi ancora Azzurra e Tony che starà dormendo. Grazie a tutti, grazie Mario, grazie Giovanna, grazie a Shaki. A voi vi auguro una serena notte.

0: Radio Sole Luna.
1: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
2: Anche se non ti parlo mai, il mio segreto tu

Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto e io quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: My next number, I'd like to return to the classics.